l'Europa è davanti a un bivio e si può sicuramente andare da una parte come dall'altra. Diciamo, la narrazione che spesso sento, soprattutto intorno a Bruxelles, che vuole questa autonomia strategica europea come inevitabile risultato della situazione di insicurezza in cui ci troviamo oggi, ecco, credo sia un'analisi molto ottimistica e non del tutto realistica.

0: svolta anche nel movimento pacifista tedesco. Ne parliamo oggi a Cosmo Italiano, il podcast che vi racconta la Germania in lingua italiana. Con voi c'è Francesco Marzano. Svolta nelle strategie di difesa in Germania, che punta sui missili da crociera americani Tomahawk. L'annuncio è arrivato pochi giorni dopo il vertice NATO di Ankara dell'8 e 9 luglio, dove il cancelliere Friedrich Merz ha raggiunto un'intesa con Washington per l'acquisto dei sistemi d'arma. Non si tratta più, come previsto in passato, di missili statunitensi schierati e gestiti dagli Stati Uniti sul territorio tedesco. Il piano è quello di acquistarli, integrarli nella Bundeswehr e stazionarli proprio in Germania. L'obiettivo dichiarato è colmare una lacuna nelle capacità di difesa a lungo raggio, in attesa che l'Europa sviluppi sistemi propri, come ha dichiarato il cancelliere Merz.
1: Wir haben zudem am Rande des NATO-Treffens in Ankara mit der amerikanischen Regierung vereinbart, dass amerikanische Tomahawk-Raketen von uns erworben und in Deutschland stationiert werden. Wir schließen damit eine wichtige strategische Lücke in unserer Verteidigung und wir werden gleichzeitig daran arbeiten, eigene europäische Systeme zu entwickeln und in Europa zu stationieren.
0: I Tomahawk sono missili da crociera con una gittata superiore ai 1500 chilometri, capaci di colpire obiettivi con elevata precisione. Per il governo tedesco rappresentano uno strumento di deterrenza in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dalle continue minacce missilistiche russe. La scelta si inserisce anche nel nuovo orientamento della NATO, che chiede agli alleati europei di investire di più nella propria sicurezza. Ma il dibattito politico in Germania è già acceso. Dalla sinistra arriva una critica durissima. Così si è espressa la co-presidente di Die Linke, Ines Schwertner.
2: Sie erhöhen die Steuern für Zucker und Alkohol, damit bei Rheinmetall die Sektkorken knallen.
0: Per Ines Schwertner, mentre il governo chiede sacrifici ai cittadini, sono soprattutto le grandi aziende della difesa a beneficiare del massiccio aumento delle spese militari. Un riferimento in particolare a Rheinmetall, il colosso tedesco degli armamenti. Critiche arrivano anche dall'opposizione di destra. Il leader dell'AfD, Tino Chrupalla, accusa il governo di aver imboccato la strada del riarmo senza avere l'appoggio della popolazione.
3: Sie zelebrieren regelrecht ihren Rüstungsrausch und haben niemanden, der eigentlich an die Waffe möchte.
0: Mentre Berlino investe in nuove capacità militari, resta aperta una domanda più ampia. Questa corsa al riarmo rafforza davvero la sicurezza dell'Europa oppure conferma quanto il continente dipenda ancora dagli Stati Uniti per la propria difesa? E soprattutto, quale ruolo potranno avere i futuri sistemi sviluppati direttamente in Europa? Proprio da qui vogliamo partire con Elio Calcagno, ricercatore del programma Difesa dell'Istituto Affari Internazionali. Se la Germania sceglie di acquistare Tomahawk dagli Stati Uniti, la Francia sta invece spingendo per rafforzare le capacità europee, anche attraverso una difesa antimissile comune. Perché è stata proprio Parigi a prendere questa iniziativa e quale ruolo sta cercando di ritagliarsi nella sicurezza del continente?
4: Questo tentativo francese non è una sorpresa, è in linea con un approccio di Parigi che possiamo osservare benissimo dal dopoguerra in poi. Fa parte di un'ambizione francese di giocare un ruolo assolutamente da leader nella difesa europea, recentemente, negli ultimi anni, anche all'interno dell'Unione Europea, e si è osservato in diversi ambiti della difesa, quindi sì, adesso nel campo della difesa missilistica, ma in passato in molti altri campi, cito anche in quello della deterrenza nucleare, diciamo, con messaggi da parte della presidenza francese di una apertura a parlare di eventuali nuove geometrie europee per estendere il proprio ombrello di difesa e di deterrenza nucleare.
0: Tornando ai missili, ad oggi esistono due grandi progetti in Europa: da una parte il sistema SAMP-T, sviluppato appunto da Francia insieme all'Italia, che punta su tecnologie interamente europee; dall'altra lo Sky Shield, promosso dalla Germania, una rete di difesa che integra sistemi israeliani, americani e tedeschi. Sono due visioni in competizione o possono diventare complementari?
4: Allora, in teoria potrebbero diventare complementari, ma quando si parla di integrazione di sistemi di difesa aerea missilistica diversi, è chiaro che ci vuole una forte spinta anche politica per superare quelli che sono i problemi tecnici, anche di scambi di informazioni. Per poter integrare questi sistemi c'è

0: chiaramente bisogno che questi sistemi possano anche comunicare tra di loro, cosa che non è elementare a livello tecnico, ma soprattutto anche a livello proprio di volontà di scambiare dati e quant'altro. C'è da una parte l'aspetto sicuramente tecnico, perché l'Italia e la Francia dispongono del loro sistema, come dicevi, che è il SAMP, però il livello politico risulta assolutamente di primaria importanza, perché essendo state Roma e Parigi escluse da questo progetto dall'inizio, oppure si sono auto-escluse proprio perché questo progetto a trazione tedesca non prevedeva l'inclusione del sistema franco-italiano, ha portato a quella che è sostanzialmente una frammentazione a livello europeo in questo ambito, quello della difesa missilistica e aerea.
1: A proposito di frammentazione, di scambio di informazioni, una difesa comune ovviamente non significa soltanto acquistare nuovi sistemi d'arma, ma appunto integrare satelliti, radar, sistemi di comando. Quanto è lontana allora oggi l'Europa da questo obiettivo?
0: Tecnicamente l'Europa non è lontana da questo obiettivo, abbiamo già le capacità necessarie e dove non ci sono non siamo lontani tecnicamente. La lontananza secondo me è effettiva quando si parla di una volontà condivisa, un'unità di intenti per quel che riguarda un approccio a questo campo d'applicazione, ma un po' a tutta la difesa europea.
1: Come dicevamo prima, la Germania ha deciso di acquistare dagli Stati Uniti i missili Tomahawk. Che significato ha questa scelta dal punto di vista strategico? È un rafforzamento della deterrenza europea oppure rischia di aumentare ulteriormente la dipendenza dagli Stati Uniti?
0: Allora, tutti e due. Partiamo dal rafforzamento. L'Europa ha una fortissima carenza per quello che riguarda le capacità di, le chiamiamo long range strike, quindi di capacità missilistiche a lungo raggio, quindi oltre i 400 chilometri di portata. È una carenza che la guerra in Ucraina ha messo a nudo senza alcun dubbio. Da questo punto di vista l'acquisizione di questi Tomahawk da parte tedesca porta alla Germania prima di tutto, ma forse indirettamente anche a tutta l'Europa, un elemento importantissimo verso una deterrenza più efficace rispetto alla Russia. La Russia si è dotata storicamente di tantissimi tipi di capacità di long range strike e abbiamo visto che questo tipo di minaccia, nel caso studio ucraino, è difficile da contrastare, non solo tecnicamente ma anche a livello di massa, e cioè un avversario che è in grado di lanciare dozzine di questi missili ogni notte e centinaia magari nelle prime giornate di un conflitto su larga scala, ha bisogno da parte europea sì di difese missilistiche e di munizioni, come dire, di munizioni adeguate, ma anche di una capacità di risposta europea, perché il modo più facile per contrastare questo tipo di minacce è spesso colpirle quando sono ancora sul terreno, quindi localizzando i lanciatori e colpendo direttamente quelli. Se nella dottrina NATO e occidentale per decenni si dava per scontata una superiorità aerea tale da permettere ad aerei come gli F-35 di penetrare le difese aeree russe o di qualsiasi avversario e di colpire questi tipi di armi con missili aviolanciati, oggi l'efficacia delle difese aeree, come è stato osservato peraltro nel conflitto in Ucraina, e la loro proliferazione rende questo tipo di azione più difficile, sicuramente più costosa e rischiosa, e quindi mette l'Europa, in questo caso la Germania, davanti all'inevitabilità di un'acquisizione di missili che possono essere lanciati dietro le difese aeree di un avversario e quindi di poter tornare a minacciare questo tipo di capacità. Quindi è utile sia nel caso di un conflitto su larga scala, come dicevo, ma soprattutto in un'ottica di deterrenza.
1: E che ne è invece della dipendenza dagli Stati Uniti?
0: È chiaro che questo potrebbe aumentare la dipendenza dagli Stati Uniti, c'è da dire che però oggi non esistono capacità europee analoghe.
1: E invece nel medio o lungo termine è realistico pensare a una vera autonomia strategica europea, oppure la sicurezza del continente continuerà a dipendere soprattutto dalla NATO e dagli Stati Uniti?
0: Partiamo dal presupposto che non esiste una vera definizione di autonomia strategica europea che metta d'accordo tutti i paesi europei, soprattutto quelli più grandi e che quindi sono dotati di un'industria della difesa importante e anche di forze militari di una certa dimensione e di un certo livello di capacità. Credo che la situazione che abbiamo visto in Ucraina e anche il conflitto in Iran, con le conseguenze che ha avuto anche sulla capacità dell'industria americana di fornire in tempo ordini di, per esempio, munizioni per i sistemi Patriot di clienti europei e altre armi avanzate per le quali noi come europei dipendiamo da loro, abbiano in un certo senso svegliato in diversi paesi europei un senso di urgenza e di bisogno. Detto questo, esistendo diverse definizioni di autonomia strategica europea, credo che ad oggi, soprattutto con un aumento generalizzato dei bilanci della difesa, eccetto in Italia, lo voglio precisare, c'è per molti paesi l'opportunità percepita di cercare di rafforzare le proprie industrie e di poter, in un certo senso, seguire i propri interessi nazionali prima di quelli europei. E quindi, tenendo conto di questo, sicuramente su alcuni aspetti stiamo acquisendo un certo tipo di autonomia che magari in passato non c'era. In altri campi, in altri ambiti, si sta assistendo a una più elevata frammentazione. Quindi, diciamo, sul breve termine, l'Europa è davanti a un bivio e si può sicuramente andare da una parte come dall'altra. Diciamo, la narrazione che spesso sento, soprattutto intorno a Bruxelles, che vuole questa autonomia strategica europea come l'inevitabile risultato della situazione di insicurezza in cui ci troviamo oggi, ecco, credo sia sicuramente un'analisi molto ottimistica e non del tutto realistica.
1: L'Europa dunque al momento non può prescindere dalla NATO e dagli Stati Uniti per la propria sicurezza, commenta Elio Calcagno. Ma mentre i governi accelerano sul riarmo, come reagisce l'opinione pubblica? La Germania, per decenni simbolo del pacifismo europeo, sta davvero cambiando pelle oppure quella tradizione è ancora viva? Ne parlo col collega Enzo Savignano, che negli ultimi giorni ha seguito da vicino le iniziative dei movimenti pacifisti tedeschi. Enzo, che fine ha fatto il pacifismo tedesco?
2: Ecco, direi che questa è proprio la domanda che ho rivolto agli stessi pacifisti. In Germania il pacifismo ha una lunga tradizione e storia. L'antimilitarismo, il rifiuto della guerra erano principi e ideali in cui credevano molti intellettuali e politici già dopo la prima guerra mondiale e durante la Repubblica di Weimar. Poi, dopo la follia nazista e la seconda guerra mondiale, nella Repubblica Federale Tedesca pacifismo e antimilitarismo sono diventati due capisaldi che hanno caratterizzato buona parte della politica tedesca. Partiti come i Verdi, i socialdemocratici della SPD hanno fino a poco tempo fa sostenuto con coerenza principi e ideali antimilitaristi, privilegiando il dialogo, la diplomazia e il cosiddetto multilateralismo rispetto all'intervento militare. Anche l'Unione CDU-CSU in passato si è fatta promotrice del disarmo e dello stop alla proliferazione delle armi nucleari.
1: Ma dal 2022 c'è stata una svolta. Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina la Germania si è riscoperta bellicista e i governi hanno sostenuto e continuano a sostenere un riarmo e investimenti nel settore della difesa che, Enzo, davvero non hanno precedenti nella storia della Repubblica Federale Tedesca.
2: Anche per questo motivo che viene anche da chiedersi che fine abbiano fatto i tanti pacifisti tedeschi. Ecco, io in questi giorni ne ho incontrati molti. Per esempio, ieri ho accompagnato circa 30 ciclisti che stanno compiendo il Tour della Pace nell'Anda del Nordrhein-Westfalia. Il Friedensfahrrad Tour è partito la settimana scorsa, esattamente venerdì 18, da Siegen, e ieri è arrivato a Colonia, dove i ciclisti della Pace hanno avuto la giornata più impegnativa e significativa del loro tour, che si concluderà il 26 luglio a Dortmund, prima di passare per Bonn ed Essen. Prima hanno raggiunto il Friedenspark di Colonia. Ecco, quale migliore luogo per organizzare la giornata se non appunto il Parco della Pace, che si trova nella Südstadt, nei pressi del fiume Reno. Da lì, subito dopo l'ora di pranzo, si sono diretti verso il Bayertalgürtel, dove si trova la sede amministrativa dell'azienda Josef Meissner.
1: E Enzo, questa azienda, la Josef Meissner, che tipo di azienda è?
2: Ecco, è un'azienda privata che porta il nome del suo fondatore, appunto Josef Meissner, leader a livello internazionale nel settore dell'ingegneria di impianti industriali e chimici. Fondata un secolo fa, esattamente nel 1926, l'azienda ha un lungo operato ed è attiva anche nel settore per lo sviluppo degli esplosivi e propellenti. Meissner oggi è coinvolta nel piano di riarmo del governo di Berlino, continua a fornire tecnologie e sviluppo per la produzione di nitroglicerina, sostanza fondamentale per la produzione di munizioni. I ciclisti della pace del Friedensfahrer Tour si sono fermati con le loro bici nel viale antistante alla sede amministrativa dell'azienda e in particolare rappresentanti dell'Associazione degli Obiettori di Coscienza del Nord Reno-Vestfalia hanno parlato al microfono raccontando la storia della Meissner, produttrice di esplosivi e sostanze chimiche. Ecco, particolarmente toccante è stato l'intervento di un anziano, Wilhelm, di 87 anni, che ha ricordato Colonia ridotta in macerie alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ecco, lui ha detto: "I colognesi non hanno imparato nulla dalla storia", ha esclamato tra gli applausi.
1: Enzo, come abbiamo visto in altre nostre puntate, gli obiettori di coscienza stanno aumentando da quando è stato introdotto dal Ministero della Difesa il nuovo sistema di reclutamento volontario e comunque l'obbligo di rispondere ad un questionario. Hai qualche numero?
2: Allora, secondo dati dell'Associazione di Obiettori di Coscienza, fino alla fine di maggio 2026 sono state inoltrate poco meno di 8.000 domande per il riconoscimento dello status di obiettore di coscienza. Ecco, senza dubbio è un numero elevato, ma bisogna comunque dire che molti giovani diciottenni stanno rispondendo positivamente alla possibile chiamata alle armi e tanti hanno già iniziato la loro leva nelle caserme della Bundeswehr.
1: Si può dire quindi che tra i giovani temi come pacifismo e antimilitarismo non siano più così sentiti come in passato?
2: Allora, da una parte sembrerebbe di sì. La maggior parte dei pacifisti che ho incontrato apparteneva a generazioni precedenti, i più giovani avevano più di 30 anni, tanti cinquantenni, ma anche più anziani. Tuttavia, l'antimilitarismo e le proteste contro i piani del riarmo sono un tema e motivo di protesta soprattutto nelle scuole e tra gli studenti universitari qui in Germania.
1: E lunedì 13 luglio a Colonia si è svolta proprio una di queste manifestazioni a cui tu, Enzo, hai assistito. Cosa è successo?
2: Lunedì della scorsa settimana il cancelliere Friedrich Merz si è recato all'Università di Colonia per inaugurare la Adenauer School of Government, un nuovo corso di specializzazione dedicato alla formazione di professionisti per la politica e la pubblica amministrazione. Ma gli studenti dell'Università di Colonia non ci stanno. Oltre in 2000, dietro le bandiere e i simboli di ASTA, la principale associazione degli studenti universitari della città, si sono riversati nei prati antistanti alla mensa dell'università. Ecco, cori, slogan, canti, musica e discorsi del leader, dei leader del movimento. Ecco, tutti contro la Adenauer School, che secondo i manifestanti formerà in futuro elite unilaterali e favorevoli alle imprese, mentre intanto vengono tagliati fondi destinati ad altri ambiti sociali ed accademici. Inoltre, sempre secondo gli studenti, mentre vengono imposti massicci tagli al bilancio, aumentano le spese per favorire la militarizzazione e il riarmo della Germania.
1: E al di là della protesta degli studenti, Enzo, esiste ancora un movimento pacifista capace di mobilitare i cittadini?
2: Il disarmo resta comunque il cavallo di battaglia dei movimenti pacifisti tedeschi e in tutto il mondo. Ecco, l'8 luglio ho incontrato per esempio rappresentanti del Colna Friedensforum, il forum della pace di Colonia, all'Altenmarkt proprio della città, e lì si è svolta la manifestazione delle bandiere della pace contro la proliferazione delle armi nucleari. In circa 900 città del mondo, contemporaneamente anche quindi a Colonia, sono state issate le bandiere della pace e le bandiere simbolo dell'organizzazione Majors for Peace, i sindaci per la pace, per chiedere l'abolizione delle armi nucleari. Nel corso della manifestazione i rappresentanti del Colonial Friedensforum mi hanno ricordato che qui in Germania dal 1965 armi nucleari statunitensi, come previsto da patti NATO, sono dislocate per esempio presso la base aerea di Büchel nella regione dell'Eifel, che si trova a poco più di 100 km da Colonia.
1: Grazie Enzo. La Germania insomma sta vivendo una trasformazione profonda. Da un lato investe come mai prima d'ora nella difesa e punta su nuove capacità militari, anche acquistando sistemi d'arma dagli Stati Uniti. Dall'altro continua a esserci una parte della società che chiede di non abbandonare la strada del dialogo, del disarmo e della diplomazia. Due visioni molto diverse della sicurezza, destinate probabilmente a confrontarsi ancora a lungo. Cosmo Italiano per oggi si ferma qui. Questa e tutte le nostre puntate si trovano su ARD Sounds e sulle maggiori piattaforme di streaming. Ciao e a domani da Francesco Marzano.